0: Easy, easy, captain.
1: Era una serie, per la canzone, fai a fare. Get it under control, use Q 2004. Come te lo sei? Se li fai, e vale filare, sarebbe solito.